il mio giorno è cominciato in te. La mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io sorriderò. Un tuo gesto ed io piangerò. La mia forza me l'hai data tu. Ogni volta che hai creduto in me.